0: 娘杯茶呢？
1: 作死呀而家你。
0: 切
1: 切，
0: 以为是边个，原来是你喎。都话叫你去外边兜咗个圈啊。
1: 我唔兜啊。
0: 做咩唔兜啊？
1: 我睇唔过眼啊。
0: 我系要你去啊。
1: 我唔去。
0: 睇唔过眼都要去。去唔去啊？
1: 去唔去？
0: 系咪啊？
1: 去啊！